0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: Speaker Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

volersi bene, non metterci mai le catene. La somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori, in mezzo al casino del mondo.

0: fusione follonica.
1: Ora esatta.
2: Sono le 3 e 40 minuti.
3: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato

0: Ma perché? Era tanto così da limonarla, perché? Mandate tutti a fare in c***o.
1: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Siedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: sfaziato.
1: No, ma parlo io, uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiamento,
1: mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni qui. Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende
3: la città. Damn. Rosa, damn fratello, ma siamo all'Italia anche oggi. Sto salvando. Fammi sentire quanto sei italiano.

0: ore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su

0: Sono le 4 e 28 minuti.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alza

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti sapere.

0: slot machine.
1: Speaker slot machine, curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker slot machine, in onda dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: malinconia.
1: Radio diffusione follonica.
2: Sono le 5:23.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

diavoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi, non ti

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: Sono le 6 e 18 minuti.
1: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
2: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione Follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
1: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
2: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestito,

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.
2: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per questa nuova settimana. Ariete, quando è necessario chiedere il parere di un professionista potrebbe evitarvi complicazioni successive. Anche negli spostamenti oggi sarà utile mantenere un certo margine di prudenza e magari chiedere consiglio. Toro, sul posto di lavoro avrete oggi degli elementi che vi assicureranno una montagna di vantaggi e di ricompense. Avrete anche il pieno controllo delle vostre idee. La creatività sarà alle stelle. Utilizzatela al meglio. Gemelli, vi sentite più pratici del solito? È un giorno adatto a mettere in fila le idee e affrontare impegni burocratici o organizzativi che rimandate da troppo tempo. Cancro, in questo periodo il denaro in entrata potrebbe aumentare in modo vertiginoso. Ora più che mai potrete concedervi qualcosa che nel corso di questi ultimi tempi invece non avete potuto permettervi. Leone, l'atmosfera si fa più seria e vi spinge a riflettere sul lavoro e sulle vostre responsabilità, anche se preferireste viaggiare leggeri. Approfittatene per chiarire i vostri obiettivi e stabilire una rotta chiara per l'autunno. Vergine, grandi novità sul piano professionale vi daranno opportunità che raramente si presentano. Le stelle vi daranno il coraggio di intraprendere un'avventura affaristica molto allettante. Bilancia, è un giorno ideale per dare concretezza ad un progetto o per parlare d'amore con chiarezza. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono. Scorpione, la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospettano affari molto redditizi. Sagittario, sarà un cielo che vi supporta. Siete lucidi, ordinati e pratici. Le idee si fanno più nitide e i discorsi più convincenti. I progetti invece più facili da incastrare. Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati. Capricorno, troverete oggi lo spunto per un'idea eccezionale. La condivisione dei progetti con i colleghi vi darà occasione di incrementare il vostro prestigio e il vostro carisma. Il flusso di denaro a vostra disposizione sarà utile per i vostri progetti personali. Acquario, le stelle vi invitano a fermarvi un momento. Vi serve raccogliere le idee e chiarire cose desiderate davvero nelle relazioni. Non abbiate fretta, valutate i pro e i contro con calma. Pesci, dovrete oggi prendere una decisione che potrebbe apportare dei cambiamenti allo scenario professionale su cui poggiano attualmente le vostre basi. Intraprendenti e generosi, sarete la stella fissa di molte persone che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Antoine Laurent de Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

Mi muovo sul tappeto in casa con i piedi nudi. L'oceano mi bagna la stanza, faccio il monk e i luffi. Cos'è questa good vibe se non la studi? Come speri che volerai se poi non ti butti?

0: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
1: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
0: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
1: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Radiodiffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: Sono le 7 e 21 minuti.
1: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi ogni giorno fa la differenza.
2: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
1: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
2: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: lascia fuori il rumore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci danno qualche consiglio per questa nuova settimana. Ariete, quando è necessario chiedere il parere di un professionista potrebbe evitarvi complicazioni successive. Anche negli spostamenti oggi sarà utile mantenere un certo margine di prudenza e magari chiedere consiglio. Toro, sul posto di lavoro avrete oggi degli elementi che vi assicureranno una montagna di vantaggi e di ricompense. Avrete anche il pieno controllo delle vostre idee. La creatività sarà alle stelle. Utilizzatela al meglio. Gemelli, vi sentite più pratici del solito? È un giorno adatto a mettere in fila le idee e affrontare impegni burocratici o organizzativi che rimandate da troppo tempo. Cancro, in questo periodo il denaro in entrata potrebbe aumentare in modo vertiginoso. Ora più che mai potrete concedervi qualcosa che nel corso di questi ultimi tempi invece non avete potuto permettervi. Leone, l'atmosfera si fa più seria e vi spinge a riflettere sul lavoro e sulle vostre responsabilità. Anche se preferireste viaggiare leggeri, approfittatene per chiarire i vostri obiettivi e stabilire una rotta chiara per l'autunno. Vergine, grandi novità sul piano professionale vi daranno opportunità che raramente si presentano. Le stelle vi daranno il coraggio di intraprendere un'avventura affaristica molto allettante. Bilancia, è un giorno ideale per dare concretezza ad un progetto o per parlare d'amore con chiarezza. La vostra capacità di analisi vi permette di vedere dove gli altri si perdono. Scorpione, la creatività potrebbe fare il suo ingresso nei momenti più cruciali dei vostri progetti di lavoro e questo vi permetterà di scalare il successo con il minimo sforzo. Si prospettano affari molto redditizi. Sagittario, sarà un cielo che vi supporta. Siete lucidi, ordinati e pratici. Le idee si fanno più nitide e i discorsi più convincenti. I progetti invece più facili da incastrare. Potete ottenere molto se vi fate avanti con parole precise e toni pacati. Capricorno, troverete oggi lo spunto per un'idea eccezionale. La condivisione dei progetti con i colleghi vi darà occasione di incrementare il vostro prestigio e il vostro carisma. Il flusso di denaro a vostra disposizione sarà utile per i vostri progetti personali. Acquario, le stelle vi invitano a fermarvi un momento. Vi serve raccogliere le idee e chiarire cose desiderate davvero nelle relazioni. Non abbiate fretta, valutate i pro e i contro con calma. Pesci, dovrete oggi prendere una decisione che potrebbe apportare dei cambiamenti allo scenario professionale su cui poggiano attualmente le vostre basi. Intraprendenti e generosi, sarete la stella fissa di molte persone che vi circondano. Oggi vi saluto con le parole di Antoine Laurent de Lavoisier. Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: RDF Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione. In apertura le notizie dall'estero. Il voto in Germania premia gli estremi. Non si arresta l'avanzata della destra dell'AfD che vince in Pomerania. La Linke invece si prende Berlino. Dopo la Sassonia un altro colpo per l'Unione Cristiano Democratica e per il cancelliere Merz, che però non lascia. È un disastro, dice il cancelliere. Mi assumo la responsabilità di portare avanti il paese e di fare le riforme. La leader dell'AfD, Weidel, lo incalza. Tragga le conseguenze. Siamo noi il partito più grande della Germania. In Italia per la politica, tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe. La premier Meloni dal palco della festa di Gioventù Nazionale Phoenix detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Arriverà un decreto in Consiglio dei Ministri, promette. I presidi sono preoccupati, sono norme inapplicabili, non possiamo cacciare gli studenti. Il Burning Day lanciato da Kiev su Mosca arriva nelle ore finali del voto per il rinnovo della Duma, che riconsegna la vittoria a Putin e al suo partito Russia Unita, che gli exit poll danno al 49,4%. Affluenza al 56%, in aumento rispetto alla tornata precedente. Intanto una pioggia di fuoco si abbatte sulla città bersagliata da droni, anche missili da crociera e balistici, spiega Zelensky, che sente Donald Trump. Ci vedremo a New York, dice, è un momento favorevole. La crisi in Medio Oriente con l'escalation degli attacchi da parte degli Houthi spinge il tycoon ad anticipare il rientro da Camp David. Gli USA alzano quindi l'allerta per i cittadini americani in Israele. E dopo le sollecitazioni del ministro della difesa Crosetto, lettera dell'alta rappresentante Wekallas ai 27 paesi membri, bisogna rafforzare l'operazione con più navi aerei. In chiusura agli europei di volley maschile, l'Italia non sbaglia, batte per 3-0 la Danimarca e si qualifica ai quarti di finale degli europei. Finisce 25-22, 25-16 e 25-11, così parziali in favore degli uomini di De Giorgi, sempre in controllo del match. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì 23 settembre alle 21.05 nei quarti contro la Finlandia. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Il meteo.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

0: Lascia fuori l'umore della giornata.
1: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
0: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
1: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Surgiva al 254 di West Street a Manhattan. Prima di diventare così un tempio della disco music, l'immobile era un teatro d'opera, Gallo Opera House, e poi uno studio televisivo della CBS chiamato Studio 52, da cui derivò il nome definitivo. La selezione all'ingresso era una cosa feroce. La regola alla porta era spietata. Steve Rubel decideva personalmente chi poteva entrare. Le persone sconosciute, ma eccentriche, stravaganti o bellissime avevano la precedenza sui miliardari in abito scuro, considerati troppo noiosi. Persino celebrità mondiali venivano respinte se non giudicate abbastanza interessanti per la serata. C'è un aneddoto particolare legato appunto allo Studio 54 di New York. Durante la festa di compleanno di Bianca Jagger nel 1977, che poi sarebbe stata la moglie di Mick Jagger, lei, senza fare troppi indugi, entrò trionfalmente nella pista da ballo cavalcando un cavallo bianco guidato da un uomo nudo dipinto d'oro. Questa è una delle immagini simbolo di quel periodo. Il locale dei Record rimase aperto nella sua celebre e folle gestione per 33 anni, circa 77 mesi in totale, prima dei vari problemi giudiziari. Nel 79 Rubel e Schwager furono arrestati per evasione fiscale, avendo nascosto, pensate un po', milioni di dollari in sacchi della spazzatura nel soffitto del locale. Durante una perquisizione la polizia trovò anche un vero e proprio libro mastro con i nomi dei clienti celebri e l'elenco della droga acquistata. La discoteca chiuse poi definitivamente i battenti nel 1980. Bene, grazie per avermi seguito, è tutto per Speaker Slot Machine, appuntamento alla prossima edizione. E adesso musica con RDF Web.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato, ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
1: RDF Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg col 38,2% dei voti, dove invece la ZDU per la prima volta nella sua storia non entra nel Parlamento del Land. Il cancelliere Merz ammette il disastro ma non molla. In Russia Putin conferma ogni pronostico alle urne e vince le elezioni per il rinnovo della Duma con una maggioranza tra il 49 e il 54%. Almeno 3 persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite in raid aerei condotti dall'aviazione pakistana nelle province orientali afghane di Kunar e Paktika. Gli attacchi seguono di 2 giorni un attentato contro una struttura di polizia nel nord-ovest del Pakistan e rischiano di riaccendere le tensioni tra i due paesi. Tetto per gli alunni stranieri e via il burka in classe, la premier Meloni dal palco della festa di gioventù nazionale detta le regole per l'integrazione a partire dalla scuola. Presidi preoccupati, sono norme inapplicabili, dicono. Insegue Vannacci e il populismo in vista delle urne incalza l'opposizione. È morto a soli 27 anni Presley Gerber, figlio della modella e attrice Cindy Crawford. Il giovane è deceduto mentre si trovava in una struttura di riabilitazione. Le cause della morte non sono ancora state rese note. L'Italia del volley maschile esulta a Torino dopo aver battuto la Danimarca. Con questo successo i ragazzi di Fefe De Giorgi staccano il passe per i quarti di finale degli europei, gara che si giocherà mercoledì contro la Finlandia. È tutto, a più tardi.
3: Il meteo.

Machine. Buongiorno e ben ritrovati all'edizione di Speaker Slot Machine. Voglio questa mattina parlarvi della musica in generale, che nasconde degli aneddoti, sorprendenti e storie curiose che spaziano appunto dalla scienza alla storia del costume. Cerchiamo di riassumere il più velocemente possibile. Invenzioni e record inaspettate. Sapete chi è il genio senza spartito? Ovvero sto parlando di Leo Fender, il celebre inventore delle chitarre Stratocaster e Telecaster che hanno fatto la storia del rock. Lui non sapeva assolutamente suonare la chitarra, eppure ha avuto questa invenzione geniale. Parliamo sempre di strumenti, per esempio vorrei parlarvi dello strumento più venduto. Lo strumento musicale più venduto al mondo non è la chitarra o il pianoforte, ma l'armonica a bocca. Concludiamo con il concerto più rumoroso. Durante un festival nel 2008 la band heavy metal dei Manowar ha toccato i 139 decibel, superando il rumore di un martello pneumatico. Bene, è tutto per questo appuntamento di Speaker Slot Machine. Grazie a tutti quanti e ci risentiamo nella prossima edizione. Questa sera.

0: Ben ritrovati a tutti da Simona Vasile. Siamo qui con la Jingle Slot Machine a parlare di curiosità, ma soprattutto di gossip. Con me a questo turno parleremo di quelle che sono le coppie d'oro dello spettacolo. Cominciamo subito con una grandissima coppia italiana. Loro sono sempre stati così diversi eppure così perfetti. Non erano solo una coppia artistica, peraltro assolutamente simile sulla vita e sul palcoscenico, ma erano veramente un marchio. Oggi li definiremmo un brand. Sto parlando di Sandra e Raimondo, che hanno fatto la storia della televisione. Certamente nello spettacolo nostrano sono stati veramente degli esemplari unici ed hanno avuto un grandissimo vantaggio, quello di essere semplicemente loro stessi. Sandra era milanese e quando conobbe il suo futuro marito aveva già alle spalle una consolidata carriera fatta di radio, di teatro, di rivista, di cinema e di televisione, a fianco dei nomi più grandi dello spettacolo di allora: Mike Bongiorno, Renato Raschel, Corrado, Macario, Delia Scala. Raimondo aveva già all'attivo alcuni film, il teatro di rivista, la gloria televisiva con il suo compare di sempre, Ugo Tognazzi, e per vedere, pensate un po', un 2-3, un programma televisivo degli anni 60, l'Italia letteralmente si fermava. Dagli anni 70 Sandra e Raimondo cominciarono a lavorare stabilmente insieme. E la Rai ha messo su delle trasmissioni pensate esclusivamente su di loro. Tante scuse del 1974 fu un successo letteralmente travolgente, perché il format, semplicissimo, non era altro che la narrazione di una trasmissione vista da dietro le quinte. L'anno successivo fu la volta di nuovo Tante scuse. Nel cast entrarono stabilmente anche Ricchi e Poveri, che fra l'altro contribuirono alla mitica stagione delle sigle televisive. Pensate un po' che nella canzone Coriandoli su di noi, ad ogni puntata Raimondo cercava in tutti i modi di evitare l'abbraccio di Sandra. Ma la sigla che poi sarebbe passata alla storia fu quella di chiusura del programma successivo Noi No, il primo programma a colori della coppia, che si intitolava Ma quanto è forte Tarzan, che avrebbe superato le barriere del tempo. Di lì a poco Sandra inventò anche il mitico personaggio di Sbirulino, che è rimasto un autentico idolo per i bambini di allora. Nel 1982 fecero un passo importantissimo. Sandra e Raimondo lasciano la Rai per approdare a quella che era la Fininvest, realizzando dei programmi, anche questi, che sono passati alla storia. Da Attenti a noi due, ma più importante Casa Vianello, dove tutti ricordiamo ancora la scena finale della sitcom realizzata davanti al lettone, dove Raimondo tiene aperta la pagina di un giornale e Sandra conclude sempre che noia, che barba, che barba, che noia, scalciando le coperte. E nel 91 si trasferiscono da Roma a Milano, dove Raimondo diciamo che prende parte alla conduzione di Pressing, un programma calcistico fatto con ironia, che veramente nel mondo di oggi ci manca tantissimo. Hanno vissuto tanti anni felici insieme come coppia, insieme come partner dello spettacolo. Hanno regalato veramente delle chicche meravigliose, e le persone le ricordano perché sono sempre stati bravissimi e loro erano irraggiungibili per simpatia, per la loro eleganza e per la loro simpatia. Se ne sono andati a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, ma sono sempre tutti nei nostri cuori. Era questa la storia di Sandra e Raimondo.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
2: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
3: Può sembrare un paradiso, ma è pericoloso!
2: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
4: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
5: Amiche per la vita!
2: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
6: Officine Ubu presenta Due sconosciuti, 800 chilometri, una seconda possibilità.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
6: Un film luminoso e pieno di speranza.
8: Abbiamo litigato per 3 mesi, abbiamo parlato, ci siamo odiati e ci siamo voluti bene. La famiglia è questo, no?
6: Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre, al cinema.
9: Dal 21 al 24 settembre, torna Cinema in Festa.
10: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
9: Il biglietto costa solo 3,50 € per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: slot machine.
1: Buongiorno e ben ritrovati con Speaker Slot Machine. Questa mattina voglio parlarvi di quelli che sono i tre ristoranti più costosi e lussuosi al mondo, che sono universalmente riconosciuti dalle classifiche internazionali per i loro prezzi record e soprattutto le esperienze uniche. Si parte con il numero 1 Sublimotion di che si trova di Ibiza, appunto in Spagna. Il costo medio è di circa 1.500-2.000 euro a persona, ideato dallo chef 2 stelle Michelin Paco Roncero all'interno dell'Hard Rock Hotel di Ibiza. È un connubio estremo di alta cucina e realtà virtuale. Accoglie pochissimi ospiti a sera in una sala tecnologica dove luci, suoni e proiezioni 3D cambiano a ogni portata per stimolare proprio tutti i sensi. Al numero 2 c'è l'Ultraviolet di Shanghai in Cina. Qua il costo medio è di oltre 900-1000 euro a persona. L'esperienza è stato fondato dallo chef francese Paul Paré e questo celebre locale ospita un solo tavolo da 10 persone a sera in una stanza segreta. Ogni piatto è accompagnato da uno spettacolo multisensoriale fatto di video proiettati sulle pareti, profumi nell'aria e colonne sonore dedicate appunto al cibo che state mangiando in quel momento. Al numero 3 c'è Masa di New York, Stati Uniti. Qua si spende circa 800-1000 dollari a persona, bevande e tasse escluse. È situato nel cuore di Manhattan, il tempio del maestro Masa Tukaiya, offre un'esperienza di sushi omakase affidata totalmente alle scelte dello chef, di altissimo livello. Non esiste un menù scritto, il lusso qui risiede nella purezza assoluta degli ingredienti freschissimi, importati direttamente dal Giappone. Bene, è tutto, anche quest'oggi siamo andati a cercare delle curiosità, abbiamo parlato di cibo e di ristoranti lussuosi, grazie per avermi seguito e adesso c'è la musica di RDF Web, appuntamento alla prossima edizione. Slot Machine.

0: Sono le 10 e 36 minuti. 70, 80, 90.
1: Remix Selection. Mani in alto e volume al massimo.
2: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
1: 70, 80, 90 Remix Selection.
2: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
1: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
2: Alza il volume e balla con noi.
3: Speaker Slot Machine. Buongiorno e ben ritrovati da Stefania Paggetti e dalla Speaker Slot Machine che oggi ha scelto me. Il mondo è pieno di posti meravigliosi, tradizioni strane, curiosità divertenti e inverosimili, soprattutto dal mondo dell'architettura. Il Basket Building nell'Ohio è un edificio a forma di cestino. Era la sede di un'azienda che produceva e distribuiva cestini. L'azienda ha cambiato sede nel 2016, ma l'edificio è ancora esistente e è in vendita a 6 milioni e mezzo di dollari. Altra curiosità, nel lago di Rezia, in Alto Adige, c'è la cima di un campanile che sporge dall'acqua ed è ancora visibile dal paese di Curon, che fu sommerso da oltre 20 metri d'acqua nel 1950 per costruire una centrale idroelettrica. Adesso il resto della chiesa se la godono i pesci. Buon ascolto con Radiodiffusione Follonica.

0: Sono le 11:52 minuti.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica. Speaker Slot
2: Machine. Buongiorno e grazie a Speaker Slot Machine che mi ha scelto per darvi notizie curiose da tutto il mondo. Questa mattina io voglio parlarvi della canzone più lunga della storia e quella più corta in assoluto. Allora, la canzone più lunga è Organ Quadrato ASLP di John Cage, pensata per durare ben 639 anni, mentre la più corta è Super Day Napalm Death, della durata di appena 1316 secondi. Allora, il titolo appunto significa As Long As Quadrato Possibile, il più lentamente possibile. È in esecuzione dal 2003 in una chiesa a Hasselbrad in Germania e la fine è prevista per l'anno 2640. Se invece vogliamo considerare un brano registrato su un supporto discografico tradizionale in una sola traccia, il primato va a brani come Apparente Libertà dell'italiano Giancarlo Ferrari di 76 minuti o A Long Sweet Rock, come quelle citate tra i brani che durano più di 10 minuti. Allora, il più corto invece, disco in assoluto, fa parte dell'album Green Death dei Metal Scrum. Il testo è composto da sole 4 parole: You suffer but why, soffri ma perché. Il pezzo dura solamente 1,67 secondi. Bene, è tutto per l'appuntamento con Chat Slot Machine. Grazie a tutti quanti e appuntamento alla prossima edizione.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Le elezioni della Duma hanno segnato un altro importante colpo per la democrazia russa. Lo scrive sui social l'alta rappresentante UE per la politica estera, Kaya Kallas, aggiungendo che il Cremlino ha soffocato il dissenso. Putin di fatto ha escluso l'unico partito che si opponeva alla sua guerra in Ucraina e ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. Elezioni in Germania con l'ultradestra di AfD che vince a Mecklenburg, dove invece la CDU per la prima volta nella sua storia non c'entra il Parlamento. Il cancelliere Merz ammette il disastro, ma continua a dire che vuole guidare il paese. Nelle scuole italiane sono 930.000 gli alunni stranieri, l'11,6% del totale. Il dato viene reso pubblico dopo che la Premier ha annunciato modifiche ai regolamenti scolastici. Stando ai numeri, di più di un quarto degli stranieri si trova in Lombardia, seguita da Emilia Romagna, Veneto, Lazio e Piemonte. Va in carcere Mario Adinolfi, che si trovava ai domiciliari da luglio per una serie di reati e truffe. L'aggravamento della misura è stato eseguito dai finanzieri di Roma ed è motivato dall'uso dei social da parte di Adinolfi in violazione delle prescrizioni contenute nell'ordinanza che lo ha posto ai domiciliari. Lo sport: dopo la vittoria dell'Italia sulla Danimarca, oggi si completano gli ottavi degli europei di volley maschile. Al Palavela di Torino si giocano Belgio, Repubblica Ceca e Slovenia Serbia. Intanto l'Italia, dopo aver superato la Danimarca, può già pensare ai quarti. Gli azzurri torneranno in campo mercoledì contro la Finlandia. È tutto, a più tardi.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

0: e la domenica la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23 la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: Sono le 12 e 25 minuti.
1: Lascia fuori l'umore della giornata.
2: House elegante, anima soul, attitudine metropolitana.
1: Soulful House è il tuo appuntamento quotidiano con la musica che fa la differenza.
2: Dalle 19.30 alle 21, ogni giorno su Radio Diffusione Follonica.

0: 70, 80, 90. Remix Selection.
1: Mani in alto e volume al massimo.
2: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
1: 70, 80, 90 Remix Selection.
2: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
1: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
2: Alza il volume e balla con noi.

Hit me.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Daniel Maldini è risultato negativo agli esami per la ricerca di sostanze stupefacenti effettuati dopo l'incidente stradale avvenuto a Milano. Gli accertamenti eseguiti al Niguard hanno evidenziato valori al di sotto del limite di cut-off. Il calciatore del Cagliari era rimasto coinvolto in un incidente in via Caracciolo. Forti rumori, 4-5 sagome e poi una decina di spari nel buio, due dei quali mortali. Roberto Mollo, camionista 35enne residente a Baldissero d'Alba, ha raccontato l'episodio in cui ha sparato un ladro che tentava di entrare nella sua abitazione. Al Corriere della Sera ora l'uomo ha ammesso di aver paura di finire in carcere. Le elezioni della Duma hanno segnato un altro colpo per la democrazia russa, lo scrive sui social l'altra rappresentante UE per la politica estera Kaya Kallas, aggiungendo che il Cremlino ha soffocato il dissenso. Putin escluso, l'unico partito che si opponeva alla sua guerra in Ucraina, ha impedito l'accesso agli osservatori elettorali internazionali. La riforma elettorale torna a Montecitorio per quello che nelle intenzioni della maggioranza di governo è l'ultimo passaggio parlamentare che sancirà l'approvazione definitiva del testo. Oggi si riparte dalle audizioni, domani l'approdo in aula, col voto finale stimato nella prima settimana di ottobre. Calcio: Daniel Malen resta a Roma e salta la lunga parentesi con la nazionale olandese. L'attaccante giallorosso è costretto al forfè per un infortunio, accusato risentimento muscolare nelle fasi finali di Roma-Inter. È tutto, a più tardi.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Il traffico si sta regolarizzando dopo i disagi delle prime ore del mattino. Al momento troviamo in A1 rallentamenti per traffico verso nord tra Calenzano e Via 1 Variante. In Fipili segnaliamo la presenza di personale su strada tra l'interporto Toscano Est e Bivio SGC Fipili a 12 Colle Salvetti per chi viaggia verso Firenze. Possibili disagi. Siamo al traffico ferroviario per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione di ponte alpino durante i mesi estivi e su volontà di Regione Toscana da questa settimana è possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. La riduzione riguarda diverse tipologie di abbonamento che comprendono il mese di ottobre, settimanali, mensili, annuali, sovraregionali e Pegaso. Tutti i dettagli sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto. Buon viaggio.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente, che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto. E di sicuro non c'è neanche il mare, tu acqua e sale, io fuoco e fiamme. E le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare. Fuggire ti è servito a dare un senso, ti sei presa il tempo di ricominciare. Corre la vita, cambi vestiti.

0: venerdì e la domenica la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23 la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume e

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che dovresti

0: trasmissione fluorica, ora esatta.
1: Sono le 13 e 23 minuti.
2: 70, 80, 90. Remix selection.
3: Mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
3: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
3: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

guidare. Si copre la testa con il giornale, sotto il primo balcone, poi dietro le scuse. Non ho voglia di uscire. Lo vedi, succedono cose anche senza noi due. E ti scrivo un messaggio.

0: Mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70 80 90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.
2: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
3: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

muovo sul tappeto in casa con i piedi nudi. L'oceano mi bagna la stanza, faccio il monk e i luffi. Cos'è questa good vibe se non la sudi? Come speri che volerai se poi non ti butti?

0: Tiatu.
1: No, ma parlo io, uffa lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
2: È normale, ma tu non mi fai sentire l'azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose.
2: Sei,
1: ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
2: Corteggiamento,
1: mi manca il corteggiamento.
2: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
2: Rilassati, fai un bel respiro.
1: Non riesco.
2: Vieni.
3: Dietro ogni grande comunità ci sono persone straordinarie che dedicano il proprio tempo agli altri. Ma quali sono le loro storie? Cosa le spinge a fare la differenza?
4: Nasce Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica interamente dedicato alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Una trasmissione per raccontarsi, conoscersi e scoprire il valore immenso di chi si spende per il bene comune.
3: Le associazioni locali si mettono al microfono. Storie, sogni, progetti e tutta la passione di chi non si gira mai dall'altra parte.
4: Follonica On Air, in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.
5: Radio diffusione Follonica, la radio che accende la città.
6: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. Una 29enne è stata accoltellata all'addome dall'ex compagno, ma non è in pericolo di vita. Il fatto è accaduto a Bognanco, nel Verbano Cusio Ossola. Fermato l'aggressore, un 44enne che è stato rintracciato qualche ora dopo il tentato femminicidio. Gli investigatori cercano eventuali istigatori in merito al caso della professoressa aggredita da un alunno in una scuola media di 100 celle a Roma. In questo momento si analizza la rete per identificare quattro utenti che erano collegati in diretta quando è stato compiuto il gesto. Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda, è il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea, secondo cui un eventuale attacco potrebbe verificarsi nel giro di mesi. Un avvertimento che arriva dal primo ministro polacco Donald Tusk, ripreso dal presidente francese Macron, che ha parlato di dichiarazioni fondate. L'esercito ucraino intanto ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore, lo conferma il governatore ad interim della regione Alexander Shuyayev. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 6 vittime e 38 feriti. Calcio, ennesimo infortunio in casa Juventus, questa volta tocca a Colomouani che si è fratturato il dito di una mano e nella giornata di oggi sarà operato. Il calciatore francese ha subito l'infortunio durante il primo tempo della gara giocata con l'Atalanta, ma era poi tornato in campo con una fasciatura. È tutto, al prossimo appuntamento.
2: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
3: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming www.radiodiffusionefollonica.it.

0: Sono le 14 e 16 minuti.
1: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
2: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
1: L'energia giusta per iniziare la serata.
2: Solo su Radio Diffusione Follonica.

0: I tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. In apertura la cronaca. Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita domenica a Bognanco, in Val d'Ossola, nel verbano Cusio Ossola. Fermato l'ex compagno. Ci spostiamo in Sicilia, a coltella il convivente al culmine di una lite. È accaduto nella serata di ieri ad Ali Terme, in provincia di Messina. I carabinieri hanno arrestato la donna in flagranza. La 59enne è ritenuta responsabile di maltrattamenti in famiglia commessi ai danni del convivente. Ora gli esteri. L'esercito ucraino ha lanciato 156 attacchi contro la regione di Belgorod nelle ultime 24 ore. 11 persone sono rimaste ferite. Gli attacchi russi in Ucraina invece hanno causato almeno 6 morti e 38 feriti nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Ancora in Russia, perché il partito del presidente Vladimir Putin, Russia Unita, ha ottenuto il 57,83% dei voti e si è aggiudicato il numero record di 355 seggi alla Duma di Stato, che ne conta 450. È quanto emerge dai dati diffusi dalla Commissione Elettorale Centrale. Il calcio, secondo forfè e seconda sostituzione per l'Italia di Roberto Mancini, in vista della lunga sosta per le nazionali. Dopo Cristante, anche Federico Di Marco non sarà a disposizione del CT. L'esterno dell'Inter non ha ancora recuperato dei problemi fisici. Al suo posto convocato Matteo Ruggeri dell'Aston Villa. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Tugo, tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia, ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sulla Febili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Siamo al traffico ferroviario per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione al ponte alpino durante i mesi estivi. È possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!
3: Radio diffusione follonica, la web radio che accende la città.
0: Porta Radio diffusione follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Bene, un cordiale saluto a tutti i nostri ascoltatori e benvenuti su Radio Diffusione Follonica e naturalmente alla così Follonica On Air, proprio il programma dedicato alle associazioni che Follonica appunto offre, sia dal punto di vista volontaristico ma anche dalla, naturalmente quello sportivo, che appunto oggi ne parliamo proprio qui in studio in diretta. Un cordiale saluto quindi ai nostri ospiti che abbiamo: il presidente Battaglini Raffaele, giusto?
2: Giusto, ciao, buonasera, Raffaele, grazie, buonasera, dell'invito.
1: E l'allenatore della prima squadra dell'Under 15, Giuliano Vichi. Quindi parliamo di palla spicchi, giusto? Di passione, di giovani e di un parquet che fa battere il cuore a Follonica. Quindi diamo, come detto, il benvenuto a voi, grazie della vostra partecipazione e aver accettato il nostro invito. Quindi partiamo subito, parliamo delle presentazioni per chi ancora non vi conoscesse a fondo. Chi è oggi la pallacanestro Follonica e quali sono i valori che portate in campo ogni giorno, non solo in prima squadra ma soprattutto con i ragazzi? Chi vuole parlare, prego.
2: Allora, Follonica Basket è un'associazione che è cresciuta abbastanza negli ultimi anni. Contiamo ormai all'incirca 150 iscritti tra i bambini del mini basket, quindi a partire dai 5 anni, e poi via via su per tutte le categorie giovanili fino alla prima squadra. La vocazione, diciamo, principale di Follonica Basket è sicuramente quella, diciamo, che punta a coinvolgere quanti più ragazzi possibili, e quindi l'aspetto sociale, certo, è rilevante, però l'aspetto sociale ovviamente è incentrato sull'attività sportiva e quindi anche sull'ottenimento di risultati sportivi, ma la cosa che più ci preme è appunto quello di creare un clima positivo e coinvolgente e che tenda ad integrare tutti i ragazzi nell'attività che facciamo.
1: Quindi di espandere proprio questa cosa anche, insomma, a più gente possibile, più ragazzi possibile. Certamente. Quindi farvi conoscere, questo è anche un altro modo per farvi conoscere anche di più a Follonica, anche, certo, nei dintorni, insomma. Quindi
2: siamo dell'idea che più stanno in palestra ragazzi, meno stanno da altre parti.
1: Questo è giusto.
2: Ci piace come idea, diciamo.
1: Questa è una buona osservazione, perché al giorno d'oggi è bene che stiano in palestra, anzi di ritornare nuovamente in palestra, forse come quando eravamo noi, che eravamo più ho fatto una cosa generalizzata. Quindi Giuliano, se vuoi dire qualcosa anche te per quanto riguarda la pallacanestro di Follonica in generale, se no passiamo alla domanda successiva.
3: La pallacanestro è una realtà che magari non tanti conoscono a Follonica, dove forse per tradizione è un gradino dietro ad altre realtà, però stiamo lavorando benino, credo che si stia lavorando benino, i numeri, come ha detto il presidente, ci sono, aumentano con gli anni, e questo è un segnale forte. E quando poi riesce a lavorare con i numeri che aumentano, vengono anche un po' di risultati.
1: Quest'anno le soddisfazioni vengono sicuramente di più quando c'è più partecipazione, certo, è certo, questa è una cosa.
3: Sì, perché si crea un clima migliore, si lavora meglio, e quando lavori meglio i messaggi arrivano, vengono assimilati e si trasformano anche sul campo.
1: Bene, come partenza abbiamo così rotto un po' il ghiaccio per quanto riguarda ancora la SD Pallacanestro, appunto Basket e Follonica. E quindi parliamo anche del legame, quindi c'è un legame forte con il territorio, insomma, come abbiamo detto. E ci fermiamo un attimo, c'è Michele qui che è nostra regia, ci fermiamo subito con una breve pausa musicale, perché nostra è una radio musicale, e poi torniamo ancora in diretta di nuovo in onda con voi.

0: In onda perché Follonica On Air torna con parlare, a fare una bella chiacchiera con la ASD Follonica Basket, giusto? Ho detto bene? Perfetto, mi sembra di aver detto bene. Quindi siamo di nuovo in onda in compagnia del presidente Raffaele Battaglini e dell'allenatore della prima squadra dell'Under 15 Giuliano Vichi. Ora entriamo proprio nel rettangolo di gioco. Io non sono un grande sportivo, ma insomma entro, avete come circa 24 secondi, non è vero, 24 secondi per tenere il gioco, 5 secondi per uno, non è vero, questa è una cosa che abbiamo detto,
1: ho studiato.
0: E quindi tracciamo un bilancio della stagione della prima squadra e poi andando avanti potete parlare anche quali sono state le sfide più grandi di questo anno che è passato e le soddisfazioni più belle fino ad oggi.
1: Senti, la prima squadra quest'anno affrontava per il secondo anno il campionato di Divisione Regionale 2, la seconda categoria dal basso nella scala della pallacanestro italiana. Veniamo in questa categoria dopo aver vinto due anni fa il campionato di Divisione Regionale 3, quindi il punto di partenza, e questo è il secondo anno che raggiungiamo la salvezza tramite la postilla dei playout, ma comunque un risultato importante se si considera che lavoriamo quasi esclusivamente con ragazzi di Follonica che hanno fatto dei giovanili a Follonica, che sono cresciuti di pallacanestro qui da noi, con noi, con i nostri istruttori e soprattutto con un gruppo molto molto giovane, età media 21-22 anni. Abbiamo trovato un campionato tosto da un punto di vista fisico, da un punto di vista di esperienze, con tanti giocatori che avevano in passato fatto categorie più alte. Questo ci ha fatto un pochino annaspare, ma soltanto a livello di risultati, perché il livello di gioco, il livello di prestazione, la qualità degli allenamenti durante la settimana è stata altissima quest'anno. E, ripeto, si poteva anche evitare magari il discorso dei playout, però è stata solo una questione di inesperienza, anche un pizzico di sfortuna, diciamo, comunque delle assenze per infortuni. Poi non dimentichiamoci, questi sono ragazzi che hanno una vita, università, Pisa, Firenze, c'è chi lavora, hanno dato tutto un grandissimo contributo,
0: insomma,
1: un grandissimo contributo, un grandissimo impegno. Ripeto, si può solamente dire una stagione positiva, ma positiva perché poi, ripeto, io credo che i ragazzi da settembre sono partiti in un modo e siamo arrivati a maggio con tutti gli elementi migliorati. Quindi quando lavoro con ragazzi di 20 anni è
0: quindi il bilancio è positivo al 100%, insomma.
1: Al 95.
0: No, comunque dai. Io ero andato oltre, insomma,
1: sì,
0: 95.
1: Ripeto, magari è soltanto un discorso di magari salvezza diretta invece che tramite playout, ma insomma squiglie, come si suol dire.
0: E quindi ora abbiamo parlato appunto quali sono però le sfide più grandi, cioè le soddisfazioni ora che vi arriveranno, oppure cioè, da ora in avanti le sfide che avrete, cioè nel prossimo anno insomma che ormai sarà alle porte, credo, cioè nel senso inizierete a fine agosto, non so, ora il discorso del nuovo inizio delle preparazioni, insomma delle preparazioni atletiche, delle
1: Senti, ogni anno appunto l'obiettivo poi magari può variare. Adesso è chiaro che siamo in un periodo in cui la salvezza è l'obiettivo primario, poi a seconda anche della qualità del campionato, magari sai, sono cose un po' variabili, non tutti gli anni si parte sempre dalla stessa posizione, magari ci può essere anche qualche cosina in più, una salvezza diretta, cercare l'ultimo posto nei playoff. L'importante secondo me, ma credo sia anche, questo lo confermi anche il presidente, cioè la sfida più grossa è continuare a innestare giocatori che vengono dal settore giovanile, arrivare con i ragazzi e terminare il loro percorso under 19 o addirittura anche under 17 e iniziare a vedere se possono fare le loro apparizioni con la prima squadra, che magari non è un campionato eccelso per la divisione regionale 2, però comunque giochi sempre contro uomini, giochi sempre contro gente che ha giocato anche in categorie superiori, quindi è un campionato veramente allenante, veramente stimolante. E l'idea di mettere dentro sempre ragazzi nuovi, sempre ragazzi che possono tenere il campo, sempre ragazzi che magari all'inizio dici ce la faranno e poi la risposta è beh sì, ce l'hanno fatta.
0: Questa quindi la sfida è stata ampiamente, insomma, confermata dall'inizio anno a fine anno.
1: Sì,
0: insomma.
1: Ripeto, noi si lavora principalmente con ragazzi nostri del nostro settore giovanile e quei pochi magari che sono venuti da fuori si sono integrati benissimo, sono ragazzi che rientrano nella stessa fascia d'età, insomma, non si cerca di lavorare con i ragazzi. Questa è
0: una buona sfida, una bella soddisfazione, credo, Presidente.
2: Sì, sì, come diceva il coach, l'obiettivo primario è quello di portare i nostri ragazzi in prima squadra, quindi di dare un proseguimento all'attività giovanile e dargli anche un obiettivo di poter giocare in prima squadra, di non far terminare il loro percorso nella pallacanestro con la fine dell'attività giovanile. Quindi il discorso di integrare ragazzi, quest'anno per esempio ho tentativo di mettere dentro ragazzi del 2009, quindi ragazzi abbastanza giovani.
0: Può essere un obiettivo anche proprio del ragazzo stesso, certo, dire
2: da uno stimolo in più sia nella propria categoria, quindi allenarsi con un maggiore impegno e mettere in campo tutto quello che hanno, perché sa che può avere poi la chance di confrontarsi giocare anche a un livello superiore, quindi è sicuramente incentivante e fa, diciamo, bene e far crescere i ragazzi anche nella loro categoria, oltre che dandogli la possibilità di uno sbocco, certo, nella prima squadra.
0: Certo, certo.
2: E l'obiettivo è semplicemente quello, insomma, avere la possibilità di portare i ragazzi del settore giovanile a costituire la prima squadra del futuro, e ovviamente nella speranza di poter farla al meglio possibile, e quest'anno ci si salva, il prossimo anno magari si va un po' più in là e fra due anni forse si va ancora più in là. Insomma,
0: era questo il senso della mia...
2: L'intento è quello di far crescere sempre non solo il numero dei ragazzi ma anche la qualità, allenandoli al meglio e facendo tutto quello che è il meglio possibile per la crescita del movimento e dei singoli ragazzi.
0: Infatti era questa proprio la mia domanda, cioè nel senso proprio arrivare e poi ogni anno avere un piccolo passo dalla salvezza alla vittoria anche del campionato.
2: Cioè, perché no?
0: Si può arrivare anche a questo, giusto? Poi parliamo di un'altra cosa, il fattore campo. A Follonica si fa sentire, cioè quando è importante il calore del pubblico al palazzetto. Cioè, quindi invitiamo anche la gente che ci sta ascoltando, i folonichesi e anche chi è qui intorno, a venirvi a sostenere proprio in massa al palazzetto quando ci sono le partite, quando c'è qualche cosa, insomma, che riguarda la sede di Follonica Basket, insomma.
1: Una delle costanti che abbiamo visto quest'anno, sia con la prima squadra sia con il settore giovanile, è quando venivano le squadre in trasferta che magari non conoscevano Follonica, che per la prima volta venivano a Follonica, rimanevano sempre stupiti dal palazzetto. Ma questa è una struttura di livello, è bellissima, ma com'è? Addirittura Libertas Livorno ha fatto un amichevole da noi quest'estate e ci aveva chiesto la possibilità di giocare da loro, di giocare qui da noi delle gare in cui loro avevano il campo squalificato per un episodio del campionato scorso. E quindi appunto una struttura del genere, se poi riempita, fa anche più figura.
0: Certo.
1: È chiaro che a questi livelli magari non è facile muovere grandissime masse, soprattutto poi con la prima squadra, perché abbiamo giocato sempre il sabato sera alle 9, che non è un orario che aiuta tantissimo,
0: no.
1: Però avendo tanti ragazzi universitari la domenica poi mi tornavano a Pisa, quindi
0: dovevi trovare anche,
1: però abbiamo trovato, la cosa bellissima è stata che quasi, non tutti ma insomma tantissimi ragazzi del settore giovanile il sabato sera erano lì con il loro completino, con la loro soprammaglia, con il loro striscioncino, con i genitori che facevano il tifo per la prima squadra. Questo è
0: molto importante, molto
1: se
0: importante.
1: Ripenso, io insomma ora sono più di 20 anni che sono qui che alleno, se ripenso a qualche anno fa era impensabile una cosa del genere, o quantomeno era un'idea di chissà se riusciremo mai a... E bene, ora sono già 2 o 3 anni che, ripeto, alziamo gli occhi verso il pubblico, certo, e vediamo.
0: Quindi è un'altra sfida, come abbiamo detto prima il presidente, ancora un'altra sfida anche questa di avere più pubblico in massa a tifare il Follonica, insomma.
2: Quindi, il coinvolgimento dei bimbi è fondamentale in questo, proprio perché invitandoli facendoli venire a vedere la prima squadra, coinvolgendoli, si crea ulteriore legame con la società e quindi ulteriore voglia di rimanere in quell'ambiente, sentirsi far parte di qualcosa che in qualche modo contribuiscono a costruire, per cui è fondamentale e ritengo che sia una cosa veramente importante.
0: E infatti questa è una cosa importantissima, perché appunto così avrete sicuramente più pubblico anche a sostenervi, perché l'energia del pubblico è la benzina appunto dei giocatori, credo, no? Per tutti i giocatori di tutto lo sport. Quindi noi, Michele, ci prendiamo un'altra pausa, una piccola pausa, poi parleremo del vero motore della società, il settore giovanile.

0: RDF presenta Follonica On Air, viaggio nel mondo delle associazioni cittadine, con Stefano Donnini e Michele Nannini. In onda il giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21 su Radio Diffusione Follonica.
1: Bene, ancora insieme su Radio Diffusione Follonica, ancora Stefano Donnini che vi tiene compagnia e insieme a me qui in studio, in diretta, c'è il presidente Raffaele Battaglini e l'allenatore Vicky Giuliano della prima squadra Under 15 della SD Follonica Basket. Come abbiamo detto prima della pausa musicale, dietro una grande prima squadra c'è sempre un grande lavoro alla base. Parliamo di giovani, quindi del mini basket e alle categorie Under. Quanti ragazzi avete attualmente nel vostro vivaio e che tipo di percorso educativo e sportivo offrite loro?
2: Allora, come ti accennavo inizialmente, in totale tra Under e mini basket siamo intorno ai 120 ragazzi che partono dai 5.
1: Numero, insomma, bel numero.
2: Sì, è un bel numero perché penso che a livello locale, dopo il calcio, credo che siamo la seconda società come numero di tesserati. Calcio ovviamente è inscalfibile,
1: cioè, vabbè.
2: Anche nei confronti di realtà storiche che hanno magari una tradizione, un nome un pochino più altisonante all'interno delle mura di Follonica, sicuramente ci poniamo con i ragazzi importanti. E abbiamo avuto quest'anno appunto 11 gruppi, quindi ben 11 squadre, a partire dai più piccoli, quindi dai pulcini, quindi bambini di 5-6 anni, via via salire tutte le categorie del mini basket fino agli esordienti, e poi tutte le under, a partire dal non l'under 13, che l'abbiamo fatta in condivisione con Piombino e Venturina, e quindi che ha giocato però a Venturina, ma poi tutte le under 15, under 17, under 19 e così via. Quindi diciamo che abbiamo coperto tutte le fasce di età, e sia bambini che bambine, tra l'altro.
1: Quindi il tipo di percorso educativo appunto è sportivo, e quindi offrite loro è proprio questa cosa, cioè nel senso di portare sempre più persone, più bambini, più under, diciamo, a intraprendere questa strada del basket a Follonica, insomma, in generale.
2: Sì, dandogli un percorso di crescita non solo tecnico ma anche,
1: certo,
2: umano. Perché ovviamente le due cose devono andare di pari passo, e quindi a partire dai primi giochi dei più piccoli, via via poi che si strutturano e cambiano forma e diventano qualcosa di più legato alla pallacanestro, fino a diventare pallacanestro vera e propria, quindi nella quale si spera di farli innamorare, appassionare, al fine di farli rimanere il più possibile in questo percorso.
1: Quindi vedere bambini che si appassionano al basket è la vittoria più bella, credo, no? Forse più di 2 punti in classifica, Giuliano. Credo sia
3: sì. Anche perché poi spesso le cose vanno di pari passo, perché se te riesci a trasmettere passione e quindi c'è coinvolgimento, c'è trasporto, significa che non è scontato, ma insomma i risultati poi arrivano, e poi il risultato non sia sempre una vittoria ma la competitività, l'essere sempre presente ogni domenica a giocare le partite fino all'ultimo. Io credo che questo si possa ottenere solamente se trasmetti quel tipo di passione ai ragazzi. Noi quest'anno under 14 spareggi per le finali regionali, under 15 che allenavo io secondo posto nel campionato regionale toscano, under 17 e under 19 a un passo dalle finali della Coppa Toscana. Insomma, niente che finisce magari sulle prime pagine della Gazzetta dello Sport, però insomma sono risultati a livello regionale, onestamente,
1: che fanno onore
3: nella stessa società, certo, piccola come noi, con una tradizione limitata. Credo siano
1: è un bel traguardo,
3: veramente importante. Ripeto, poi personalmente è stata anche un'annata piena di soddisfazioni, perché il gruppo under 15 è arrivato in fondo a un passo dalla vittoria del campionato del 15, ma insomma, ripeto, anche il secondo posto è stato tremendamente bello, ma soprattutto per come è arrivato, per i ragazzi che hanno lavorato tanto. Siamo partiti primi a metà agosto, verso il 20-22 d'agosto con loro, e ora finiranno l'estate, un paio di settimane di pausa, comunque ancora un lavoro,
1: e poi iniziamo nuovamente,
3: e poi si riparte, insomma, quasi senza sosta, anche perché sono tutti ragazzi e poi l'estate la passano al campino all'aperto, insomma. Quindi quando arriva questo messaggio, hai fatto decentemente il tuo lavoro.
1: Sì, è stato un bel traguardo, diciamo. Va bene, e siamo all'ultimo segmento, giusto? Andiamo così a questa bellissima chiacchierata che abbiamo fatto con appunto con il presidente della SD Follonica Basket, Raffaele Battaglini, e dell'allenatore Giuliano Vichi. Guardiamo avanti ora, cioè proprio l'abbiamo già un po' accennato, però quali sono i progetti futuri della società? Cioè c'è qualche sogno nel cassetto, Raffaele, o qualche novità in arrivo, insomma?
2: Sai, sogni nel cassetto ci sarebbero.
1: Possiamo spoilerare qualcosa?
2: Da spoilerare non lo so, però insomma diciamo che ovviamente l'obiettivo è sempre quello di crescere il più possibile, sia come numeri che come qualità. La cosa che le attività che facciamo per perseguire questo obiettivo, per esempio, facciamo tantissime attività nelle scuole, perché ovviamente per noi è un investimento tra virgolette obbligato, ma lo facciamo ben volentieri, la collaborazione con le scuole, quindi andare nelle ore di motoria a fare attività di pallacanestro per noi è un modo per farci conoscere e in cui crediamo molto, proprio per sviluppare il più possibile l'attività e fare reclutamento di ragazzi. E tra le cose che ci piacerebbe fare è quello anche di avere un pochino più di spazio nelle strutture, perché a Follonica purtroppo il Palagolfo è una struttura di grandissimo pregio, con 2000 posti a sedere, ma in cui sono ospitate praticamente tutte le discipline indoor, a parte l'hockey che ha una propria struttura e che è l'unica disciplina che ha una propria struttura, ma poi tutti siamo lì dentro, quindi trovare gli spazi di allenamento non è semplicissimo, e quindi il sogno sarebbe avere uno spazio proprio, ovviamente, però per questo bisogna fare bene i conti su quanto certo siano larghe le spalle dal punto di vista economico, e quindi non è una cosa facilissima.
1: Anche quello dobbiamo guardare, però. Bene, e quindi prima di lasciarci possiamo ricordare qualche prossimo appuntamento, cioè quello che farete da qui a arrivare nuovamente a iniziare il campionato. Come hai detto tu, Raffaele, state facendo reclutamento, ma ci saranno anche degli open day, qualcosa del genere, per così, come abbiamo detto, incentivare i ragazzi più piccoli o anche quelli un pochino più grandi a avvicinarsi a questo sport.
2: Insomma. Sicuramente, perché li abbiamo sempre fatti e continueremo a farli, quindi degli open day.
1: Se ci può dire anche dove potervi trovare, insomma.
2: La nostra, diciamo, sede naturale è ovviamente al Palagolfo, per cui siamo sempre lì, di solito facciamo attività sia in palestra A per quanto riguarda il mini basket, sia nel campo centrale, nel parterre, per i ragazzi della giovanile e di tutte le categorie giovanile fino alla prima squadra, ma siamo sempre praticamente lì, poi facciamo anche attività nelle palestre scolastiche, ad esempio all'Ex Silva, ma diciamo che il grosso delle ore sono lì, per cui tutti quelli che hanno voglia di far provare la gioia di rincorrere la palla spicchi ai propri figli o alle proprie figlie ci possono trovare al Palagolfo, e possono venire tutti sempre a provare gratuitamente, senza impegno. Noi abbiamo i nostri open day, diciamo che non finiscono mai, non nel finisco, senso che
1: sono sempre aperti,
2: è
1: sempre un open day,
2: chiunque giusto voglia provare è sempre ben accetto, e la prova non è mai negata. Diamo sempre almeno una settimana di prove gratuita a tutti, perché riteniamo che uno debba scegliere poi la disciplina a ragion veduta.
1: Certo, l'importante è, ecco, sapere chi ci ascolta se dal prossimo anno ha intenzione di far parte di questa vostra famiglia,
2: che sarà il benvenuto.
1: Sarà il benvenuto, e così sa anche dove potervi trovare. Bene, quindi allora tutti pronti a tifare azzurro, si può dire così circa, e quindi ringrazio tantissimo il presidente della SD Follonica Basket, Raffaele Battaglini. Grazie a voi
2: dell'invito.
1: Intervenuti, e grazie di aver accettato l'invito, e all'allenatore Giuliano Vichi, che conosco molto bene, e che è stato l'allenatore e sarà, credo, sia confermato l'allenatore della prima squadra, qualcosa dell'under 15, dici qualcosa e poi dopo.
3: Allora, il presidente lo sa, mi sta guardando malizioso. No,
1: non abbiamo la telecamera, quindi non abbiamo visto cosa si
3: per il discorso prima squadra. Avevo chiesto una pausa rispetto, insomma, comunque ho preferito lasciare, ma perché questo è un gruppo di ragazzi che ho allenato da 3 anni e più in era pre-Covid. Questo gruppo avevo fatto anche le giovanili, avevo finito il loro percorso giovanili, quindi li ho avuti under 17, li ho avuti under 19 e li ho ripresi poi nel gruppo prima squadra. Quindi un quinquennio di lavoro con gli stessi ragazzi, anche per loro, soprattutto per loro, credo sia più stimolante a un certo punto sentire una voce un po' diversa. Quindi ho chiesto al presidente se fosse possibile l'anno prossimo potermi concentrare solo sul settore giovanile, e così credo che farò.
1: Credo ci sia anche la replica del presidente.
2: No, Giuliano oggettivamente aveva espresso questo desiderio, io credo che effettivamente sono d'accordo con lui ha fatto un lavoro egregio con questi ragazzi, però sono anch'io dell'opinione che i ragazzi per crescere debbano anche avere la possibilità di avere più allenatore, quindi certo, di avere idee diverse, sistemi di allenamento diversi, per
1: viste cui diverse.
2: Assolutamente sono d'accordo con lui. Giuliano è, lasciatemelo dire, uno dei migliori allenatori che c'è nella zona, ha fatto un lavoro egregio sia con la prima squadra e soprattutto, mi viene da dire, con il gruppo under 15 di quest'anno. Veramente ha lavorato in una maniera eccezionale e i ragazzi sono cresciuti tantissimo, appunto arrivando alle finali regionali, e è stato tantissimo merito anche di Giuliano e di chi lo ha supportato come vice, quindi parlo di Lorenzo Francardi e di Marco Angiolini, che sono stati i due vice che lo hanno seguito tutta la stagione, e che devo dire è stata veramente veramente bella.
1: Bene, quindi penso che abbiamo detto a grandi linee tutto in poco, in mezz'ora, però insomma noi vi ringraziamo veramente di essere stati qui con noi e ci risentiremo, ci faremo noi portavoce della vostra squadra, quindi se più avanti saremo qua insomma per supportarvi ancora. Grazie ancora a tutti e continuate comunque a farci sognare sotto canestro. Grazie, grazie. Buona serata, la linea torna nuovamente alla musica di Radio Diffusione Follonica. Da Stefano Donnini tutto, grazie e alle presto.
0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store. La tua musica, la tua città, sempre con te.

0: le 15 e 41 minuti.
1: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: Venerdì e la domenica, la tua serata cambia ritmo.
1: Dalle 21 alle 23, la macchina del tempo della dance si accende su Radio Diffusione Follonica.
0: 70, 80, 90, Remix Selection.
1: I ricordi più belli, i remix più forti.
0: Non ascoltarlo e basta, ballalo con noi.
1: Alza il volume.

0: Porta Radio Diffusione Follonica ovunque. Scarica subito la nostra app ufficiale su Google Play e App Store.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: RDF Notizie.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Il presidente americano Trump ha scritto su Truth che a causa della guerra con l'Ucraina la Russia ha perso il controllo della propria industria del gasolio. Molte delle sue raffinerie di gasolio sono state fatte saltare in aria e sono almeno temporaneamente fuori servizio. Ora in Italia una donna di 37 anni e il figlio di 21 sono stati trovati morti nel garage della loro abitazione a Partinico, nel Palermitano. La morte potrebbe essere stata provocata da esalazioni provenienti da due cisterne che secondo i vigili del fuoco erano sature di anidride carbonica. Si erano lasciati da poco e si erano incontrati per chiarire quando l'uomo ha impugnato una lama e ha trafitto l'ex compagna all'addome. Una donna di 29 anni è in gravi condizioni dopo essere stata ferita ieri a Bognanco, in Val d'Ossola, fermato l'ex compagno della donna. Torniamo all'estero. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il kanzler aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Milano dall'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta, le esequie nella Basilica di Sant'Ambrogio. La scomparsa di Sandrino, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord tempo stabile ma con il transito di nubi medio-alte e stratificate in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro condizioni di tempo stabile e abbastanza soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud tempo stabile e nel complesso soleggiato ma ancora con qualche rovescio pomeridiano sui rilievi di Sicilia e Calabria Ionica. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

Benvenuti a una nuova puntata di Musicalmente Italiana insieme a Carlo. Un saluto grandissimo a chi è all'ascolto, a chi si è appena sintonizzato, a chi sta viaggiando insieme a me. Abbiamo aperto il programma volando dritti negli anni 90 con gli 883, con un brano nato proprio per le radio e per i festival estivi. Rimaniamo ancora un attimo dentro le sonorità di quel decennio prima di rimetterci in viaggio verso altre storie. Cambiamo artista, ma non l'energia della radio, perché ne arriva un pezzo che rappresenta un importante capitolo della carriera di Neck, apprezzato sia dai fan storici che dalle nuove generazioni.

0: finché vuoi.
1: E andiamo infatti avanti e facciamo un salto per arrivare alla contemporaneità di Lazza con un pezzo presentato per la prima volta dal vivo in occasione della seconda serata del Festival di Sanremo nel 2023, con cui ha letteralmente dominato le classifiche italiane inanellando riconoscimenti dietro l'altro. Scritta a quattro mani con l'esperienza di Dardas e Tropico è Cenere.
0: Oh.

Per le grandi emozioni italiane andiamo a toccare un vero e proprio miracolo della nostra discografia, nato nel 2022. Questa che ascoltiamo è un'operazione artistica senza precedenti, che unisce due generazioni nate sotto i portici di Bologna. Per realizzarla è stata estratta la traccia vocale originale registrata nel 1979 direttamente dai master analogici. Cremonini, per avvicinarsi alla vocalità di Lucio Dalla, si misurò dapprima con la voce in duetto virtuale nato durante il tour negli stadi. E quell'esperienza è stata così coinvolgente da fargli pensare immediatamente ad un vero e proprio progetto artistico, la meravigliosa Stella di Mare.

0: la faccia stanca.
1: Prova a girare il mio cuscino, è una scusa per venirti più vicino. Prova a svegliarti con un po' di tosse, ma tu ti giri come se niente fosse.

0: Quella che stiamo per ascoltare è la prima canzone scritta da Sciarpi a soli 14 anni. Quando la canzone scalò le classifiche fino al secondo posto del Festival Bar, si trovò a gestire una popolarità travolgente mentre affrontava i disorientamenti tipici della giovinezza. Quel mix di malinconia urbana, fumo e caffè descritto nell'arrangiamento non era una finzione per scalare il mercato commerciale, ma lo specchio fedele di come si sentiva un ragazzo improvvisamente al centro del mondo, ma intimamente solo, essendo figlio unico con genitori molto impegnati nel lavoro.
1: 1984.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Ne vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Il nuovo straziante singolo di Gianna Nannini si chiama Meraviglioso Errore per il progetto Gianna Gold, che celebra i suoi 50 anni di carriera. È stato scritto in Calabria insieme a Bruno Risas. Al centro hanno messo il testo che l'idea della vita sia una successione di imperfezioni preziose da vivere. E passando ad un'altra epoca della musica italiana, Caterina Caselli pubblicò Come buia la città, la versione italiana del celebre successo Soul and on Sunshine. Il testo si concentra interamente sul tema della solitudine e della nostalgia all'interno di una cornice urbana notturna. L'arrangiamento e l'interpretazione risentirono fortemente delle influenze blues e della black music americana dei primi anni 70, mettendo in luce le doti vocali della Caselli in una chiave interpretativa molto distante dai suoi sordi beat.
2: 1972.

Nel 2006 Vinicio Capossela interpretò un grande classico di Adriano Celentano del 1962 e lo cambiò completamente. Prese la melodia originale, la rallentò e la trasformò in un pezzo da ballare a fine serata in un locale di periferia a ritmo di tango. Capossela canta pesando ogni singola parola. Il risultato è una traccia che sembra quasi la colonna sonora di un vecchio film poliziesco.

Il nostro viaggio nelle cover non si ferma, ma in questo caso si tinge ancora di vintage, come il riadattamento in italiano super fresco nato nel 2009. Il testo in italiano porta la firma di Pino Donaggio, che in realtà lo aveva scritto nel 1966 per una cantante scozzese, lasciandolo poi sepolto negli archivi per decenni. Il risultato finale è una scarica di soul e pop retromoderno. L'amore verrà con la strepitosa voce di Nina Zilli.

Ancora benvenuti a Musicalmente Italiana, c'è sempre qui Carla a tenervi compagnia e manteniamo alta la qualità con una voce che non ha bisogno di presentazioni. La voce per eccellenza della musica italiana, ovvero Mina con Buttalo Via. Dietro questa traccia intensa e avvolgente c'è una firma eccellente della nostra canzone d'autore. Infatti parole e musica sono state scritte interamente da Francesco Gabbani, che si è veramente superato. L'inedito sodalizio ha preso forma a fine del 2024. La produzione è stata curata nei minimi dettagli da Massimiliano Pani, che ha unito l'eleganza classica ai suoni radiofonici un pochino più contemporanei.

Il nuovo singolo di Elisa si chiama Kintsugi, che prende il nome dall'antica arte giapponese di riparare le ceramiche frantumate con la polvere d'oro. Il singolo anticipa ed è il titolo al suo 12° album, che uscirà il prossimo 27 settembre. Facciamo ora un viaggio nei primi anni 2000 per riscoprire la svolta artistica di un pilastro della nostra musica, perché nel 2004 Neffa spiazza critica e pubblico portando al Festival di Sanremo Le Ore Piccole, che segna il suo definitivo passaggio dal rap delle origini al nu soul swing elegantissimo.

Ci sono artisti che quando pubblicano nuova musica non hanno bisogno di inseguire mode oppure rivoluzionare il proprio linguaggio. Ligabue appartiene a questa categoria e a 3 anni di distanza dall'ultimo album ha pubblicato Qualcosa per te, dove torna a parlare la sua lingua, quella delle emozioni quotidiane, della fragilità nascosta, dei rapporti umani e delle piccole cose che possono diventare enormi quando arrivano nel momento giusto.

Ancora novità, perché a distanza di 5 anni torna anche Malika Ayane con il nuovo progetto che si chiama Cicale. Il brano trainante porta il nome di Detto tra noi, scritto con Pacifico, con cui esplora la complessa malinconia dell'età adulta e la prudente maturità con cui si affronta l'inizio di un nuovo amore.

appare una giovanissima Annalisa agli esordi, che decide di misurarsi con la storia sacra della musica italiana incidendo la sua versione di Mi sei scoppiato dentro il cuore. La traccia fu registrata originariamente dal vivo durante la finale di Amici, poi inserita nel disco d'esordio di Nali, che è riuscita a modernizzarlo senza imitare l'originale, focalizzandosi su un controllo vocale pulitissimo e mettendo in luce la modernità di un testo che paragona l'innamoramento a un vero e proprio shock emotivo.

0: Una voce davvero straordinaria. Con l'ultimo brano in scaletta per oggi ci colleghiamo direttamente a un vero e proprio manifesto dei Nottambuli che ci porta indietro nel tempo con la pubblicazione di Lupo Solitario DJ di Marco Ferradini. Il testo è stato scritto a quattro mani con Mogol, che ha voluto fotografare la solitudine, il fascino e la responsabilità di chi fa radio di notte, parlando un pubblico di camionisti, viaggiatori, anime perse sulle autostrade. Ferradini è riuscito a trasformare la figura del DJ in un antieroe romantico, rendendo questo brano un culto assoluto per chiunque ami la radiofonia e la musica d'autore più intima e strutturata. Da Carla è tutto, grazie della compagnia, vi lascio con questa splendida canzone. Ciao!
1: 1982.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Il governo resterà per assicurare il futuro democratico della Germania. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Politico, CNN e MS Now hanno annunciato un'azione legale contro Donald Trump e tre suoi stretti collaboratori dopo che giornalisti delle tre testate sono stati esclusi dalla Casa Bianca e si sono visti ritirare i pass di accesso. Le tre testate accusano l'amministrazione di aver violato la libertà di stampa. Si indaga ora per sequestro di persona nel caso delle due sorelline di 8 e 12 anni scomparse venerdì sera a San Cataldo in provincia di Caltanissetta e ritrovate nel pomeriggio di sabato all'interno di un negozio gestito da una donna cinese che avrebbe una relazione col padre delle bimbe. Hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano avvenuta il 9 dicembre del 2024 che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. A renderlo noto è la procura di Prato. Il calcio. All'inizio della sua seconda avventura alla guida della nazionale, Roberto Mancini ha parlato da Coverciano in conferenza stampa. Mi sento in debito, voglio riconquistare chi si sente tradito, ha detto. Voglio vincere giocando bene e dominando. È bello essere qui. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico. In collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed un buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Il traffico scorre al momento regolare su tutta la rete stradale ed autostradale della Toscana. Sulla A15 segnaliamo che l'area di servizio di Tugo tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia ha le colonnine di ricarica elettrica fuori servizio. Sulla Febili, per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione mare. Siamo al traffico ferroviario per venire incontro ai pendolari che hanno subito disagi a causa dei lavori di sostituzione al ponte alpino durante i mesi estivi. È possibile acquistare gli abbonamenti ferroviari Trenitalia relativi a ottobre 2026 con uno sconto del 50%. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Radio di

0: Sono le 17 e 5 minuti.
1: Cinque minuti, cinque persone, ma molto di più per portare avanti questo programma. Tecnici, registi, la redazione e poi la mia voce. Buon pomeriggio e ben ritrovati. Buon inizio di settimana. Siamo già al 21 settembre 2026 ed è tradizione inaugurare, credo proprio oggi se non erro, la nuova stagione che è l'autunno che è arrivato. In mia compagnia, come sempre, sino alle ore 19, queste due ore tradizionali dedicate al talk, a voi che siete al di là della radio, con i vostri messaggi al 328-086-9040. Parleremo di tante belle cose, ascolteremo tanta buona musica e soprattutto voi, numerosissimi, sempre di là che ci seguite con grande passione. Il nostro sito ufficiale è Radio Diffusione Follonica, la nostra radio è una radio web digitale. Entrate ovviamente nel nostro sito, nella home page, nella prima pagina, troverete il player rosso da cliccare per ascoltare ovviamente la radio in diretta. E poi potete navigare sul nostro sito ufficiale, ci sono le notizie degli speakers, le nostre classifiche, la storia di Radio Diffusione Follonica, le previsioni meteo, le notizie della nostra regione toscana e tantissimo altro. La nostra app ufficiale da Google Play e Apple Store, la app di Radio Diffusione Follonica, sempre a portata di mano. I social, Facebook, Instagram e TikTok, la nostra community, mettete un like o postate le vostre foto più bizzarre, più simpatiche di questo pomeriggio. Pomeriggio Talk con gli amici al di là della radio, il nostro pomeriggio di inizio settimana è quello classico, ovviamente avremo tante notizie curiose, tanta buona musica, tantissime novità musicali di questa nuova settimana che sono uscite poco, da pochissime ore, e poi ovviamente l'inizio della settimana dei nostri ascoltatori che ci viene raccontato ovviamente alla nostra linea WhatsApp 328-086-9040. Abbiamo detto tutto, carissimi amici, allora 3, 2, 1, contatto, possiamo partire con il nostro pomeriggio.

stanno arrivando i primi messaggi nel nostro pomeriggio talk. Fateci sapere quali sono i progetti futuri di questa nuova settimana che è iniziata oggi 21 settembre 2026. Free to Love, abbiamo ritrovato la nuova canzone dei Duran Duran con Nile Rodgers. Adesso arriva Fuori Onda e lui è Joe.

prima di entrare in onda, fuori onda, mi sono permesso di girovagare un po' per la nostra bella città e la nostra bellissima Follonica e fare una passeggiata lungomare. È bello ancora il tempo, è bellissimo il nostro golfo, è bellissimo il nostro Mar Tirreno e le temperature sono abbastanza miti per il momento e devo dire che ho trovato una città colma di turisti e in questo particolar modo il settembre è dedicato soprattutto agli amici stranieri che ci vengono a trovare, soprattutto tantissimi a Tadasca e Giacomania. Buon pomeriggio anche a voi, magari se ci state seguendo sulla nostra pagina ufficiale radiodiffusionefollonica.it. Adesso arriva The Bausa, un grande hit, The Magnetic.

La musica nuova arriva prima su Radiodiffusione Follonica Radio e questa è la nuova di Analyza insieme a Madame ed è Amica. Abbiamo raggiunto i 24 minuti dopo le ore 17, rigorosamente in diretta nel nostro pomeriggio talk. Stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori di raccontarci l'inizio di questa settimana o i progetti futuri di questa nuova settimana settembrina. La nostra linea è aperta, è il 328-086-9040. Primo messaggio, molto simpatico, un po' di gioventù finalmente in radio. Salutiamo Luca da Follonica, è uno studente. Saluta tutti i suoi nuovi compagni di scuola della prima liceo e in questo pomeriggio sta giocando con la sua PlayStation. Ciao Luca, buon rientro a scuola e grazie per essere un nostro assiduo ascoltatore. Dai, andiamo avanti con la musica!

0: tra poco una bella canzone del passato che suscita emozioni, che vi ricorda i momenti più belli della vostra vita vissuta. Nella canzone dei ricordi più belli, prenotatela al 328-086-9040. Adesso Dirty Cash Money.
1: No excuse, I just want you to use me.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086

i momenti di vita vissuta raccolti in un disco, le emozioni, il cuore batte a mille, e questa canzone è stata scelta da Sabrina dalla frazione di Bracanni in provincia di Grosseto. Sta per arrivare la tua canzone dei ricordi più belli.

0: I primi anni di inizio carriera di questa straordinaria artista, Anna Oxa, era in lontano 1980. Le emozioni, i ricordi, i momenti di vita vissuti, abbinata a questa canzone dal titolo Controllo Totale, scelta da Sabrina dalla frazione di Bracanni in provincia di Grosseto. Prenotatela anche voi, la canzone dei ricordi più belli, al 328-086-9040.
1: Salida del vuelo con destino a la...

Il nostro è il pomeriggio talk. Stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori di raccontarci questo pomeriggio o l'inizio di questa nuova settimana al 328-086-9040. Tra breve leggeremo anche un messaggio corto ma simpatico di Rossana da Piombino in provincia di Livorno.

la prestigiosa scuola del talent show di Maria De Filippi sono aperti. Ci si può candidare ovviamente sul sito www.twittv.it/castingamici. Novità sono attese anche nel cast degli insegnanti. I professori finora confermati sono Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e ovviamente la Lorella Cuccarini. Allora, tutto è pronto per la nuova edizione di Amici il 4 di ottobre su Canale 5. 50 minuti dopo le ore 17 vi faccio ascoltare un bel disco dal passato. I Quarter Flash è Hard in My Heart.

breve ci collegheremo con la nostra redazione giornalistica Art News per un nuovo aggiornamento flash e poi le previsioni meteo per la giornata di domani, martedì 22 settembre. La nuova di Madonna e Kylie Minogue.

0: RDF Notizie.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione. Un attacco russo alla NATO potrebbe essere più vicino di quanto si creda. Non una vera offensiva in larga scala come quella sull'Ucraina, ma un tentativo di mettere alla prova l'alleanza. È il monito lanciato da funzionari dell'intelligence europea e ripreso dal Guardian. Ora in Germania, il governo resterà per assicurare il futuro democratico del paese. Lo ha ribadito il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il cancelliere aveva affermato ieri, subito dopo gli exit poll, di voler continuare a guidare il paese, nonostante la doppia debacle subita dalla CDU alle elezioni amministrative. Ora in Italia hanno chiesto di patteggiare la pena 6 dei 9 indagati per l'esplosione al deposito a Calenzano, avvenuta il 9 dicembre del 2024 e che provocò la morte di 5 persone. Le pene per i 6 indagati, tutti dipendenti ENI, ammontano complessivamente a 14 anni e 6 mesi. Ha attirato un ragazzino di 12 anni con la scusa di un giro in monopattino, portandolo fino al parco dell'Arrivore a Torino, poi lo avrebbe violentato. Prima di fuggire gli avrebbe lasciato un pacco di patatine e una Coca-Cola. È caccia all'uomo a Torino. Sulla vicenda sta indagando la squadra mobile. Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola con una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. La scomparsa di Mazzola, avvenuta all'età di 83 anni dopo una lunga malattia, ha mosso un'ondata di profonda commozione che ha superato ogni tifo. È tutto, al prossimo aggiornamento.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

Anche questa settimana è al numero uno della nostra classifica Top 10, i 10 dischi più suonati, più ascoltati su Radiodiffusione Follonica. Angelina Mango e Marco Mengoni, è Canto d'amore. Adesso arriva Adriano Celentano, Amore no.

Carissima Rossana, non ti abbiamo dimenticato, è il nostro pomeriggio talk dedicato ai nostri ascoltatori che ci stanno raccontando il pomeriggio di questo lunedì 21 settembre o l'inizio di questa nuova settimana, i progetti che avranno da fare in questa nuova settimana che è iniziata ben da 18 ore e 6 minuti. Allora, carissima Rossana da Piombino, in provincia di Livorno, i suoi progetti della settimana: lei ha un bellissimo cane, un bel golden retriever bellissimo, e i progetti per Rossana è che deve portare a fare la toiletta al cane e questa settimana dovrà portarlo a lavare.

In attesa del nuovo tour del grande Cesare Cremonini, si suona qui a Radio Diffusione Follonica Web Radio la sua nuova canzone ed è Paparazzi, Cesare Cremonini. Buon pomeriggio ovunque voi siate, amici della radio, è un pomeriggio veramente wonderful.

Se state passeggiando nella nostra centralissima via Roma, nel cuore della nostra città di Follonica, vi invitiamo a visitare proprio adiacenti a noi qui al casello idraulico una bellissima mostra di arte. Grazie al patrocinio della città di Follonica, una mostra di Massimo Padellini che si intitola Fusioni. È ospite qui al casello idraulico di via Roma dal 18 al 25 settembre ovviamente 2026, con delle opere esposte veramente bellissime da visionare. Vi aspettiamo quindi qui al casello idraulico di Follonica dal 18 al 25 di settembre ovviamente, per vedere questa bellissima mostra di Massimiliano Padellini che ha per il titolo Fusioni.

Radio Diffusione. Follonica dalle ore 17:00 alle 19:00, alle 19:00 è pomeriggio, è pomeriggio.

Kintsugi, la nuova canzone di Elisa. Il nostro è il pomeriggio talk dedicato a voi che siete al di là della radio, ci state raccontando i progetti futuri di questa nuova settimana al 328-086-9040. Tra breve il messaggio di Giorgio da Grosseto. Buon pomeriggio ovunque voi siate, ovunque ci state ascoltando, magari viaggiando in auto con il vostro CarPlay, ritornando dalla vostra giornata lavorativa. Adesso un disco targato 2023, si dice così? Ed è interpretato da Blessed Madonna e si intitola The Shapes of Love. Pomeriggio Talk con Gino sino alle ore 19.

0: Avremo ancora un passaggio della nostra rubrica con la canzone dei ricordi più belli, i momenti più belli di vita vissuta, abbinata a un vostro disco che vi fa battere forte il cuore. Prenotatelo, è al 328-086-9040. È un pomeriggio piacevole da trascorrere insieme a noi di Radiodiffusione Follonica Web Radio. Noi staremo in diretta sino alle ore 19. Tanti messaggi stanno arrivando in redazione, leggeremo, le commenteremo insieme di questi vostri progetti di questa settimana che è iniziata da ben 18 ore e 32 minuti per la precisione. Adesso proseguiamo con la musica, abbiamo scelto per voi Olly con Balorda Nostalgia.
1: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

Vuoi rivivere quei momenti speciali su Radio Diffusione Follonica? Puoi farlo. Condividi con noi il brano che fa battere il tuo cuore un po' più forte. Inviaci un messaggio al 328 086

Le emozioni in un disco, i momenti di vita vissuta. Questa volta il brano è stato scelto da Fabrizio da San Vincenzo in provincia di Livorno. Sta per arrivare la tua canzone dei ricordi più belli.

con la produzione di Enrico Ruggeri. Era il 1984, i Canton con Sonnambulismo. Questo motivo ci è stato segnalato e scelto da Fabrizio da San Vincenzo in provincia di Livorno nella canzone dei ricordi più belli. Prenotatela anche voi al 328-086-9040. Potrete ascoltarla ovviamente in diretta nei nostri programmi qui su Radio Diffusione Follonica Web Radio. Stare

Non ci stiamo dimenticando dei nostri ascoltatori, siamo in dirittura d'arrivo di questo pomeriggio talk. Ci state comunicando l'inizio di settimana e con magari quello che state proprio facendo in questo momento, in questo pomeriggio di lunedì 21 settembre. Giorgio, non ci siamo scordati di te, Giorgio da Grosseto, simpatico questo messaggio, ci comunica che il suo hobby, che cosa ama fare. Lui sta coltivando proprio in questo pomeriggio il suo hobby, ama la pittura e in questo momento dice che sta finendo una sua creazione, un suo quadro. Grazie allora carissimo Giorgio da Grosseto per essere dei nostri, continuate a seguirci perché noi siamo fortissimi.

Sì, proprio il tempo di un disco e poi ci collegheremo con la nostra redazione giornalistica Art News per un nuovo aggiornamento flash e il traffico nella nostra regione toscana. Vi faccio ascoltare adesso Jess Ware, I Could Get Used to This.

Ed ecco che cosa accadrà prossimamente qui su Radio Diffusione Follonica in questo lunedì 21 settembre alle ore 19.30. Un buon aperitivo insieme a noi di Radio Diffusione Follonica, perché sino alle ore 21 ci sarà Soulful House, aperitivo in musica. E poi dalle ore 21 alle ore 22 arriva Claudio Bosco con Black Coffee, il meglio della musica soul, funky, R&B. Ovviamente questa trasmissione è in replica. Ah, se finì, abbiamo terminato, è stato bellissimo trascorrere questo pomeriggio con voi al di là della radio, che ci seguite con grande passione e grande entusiasmo. Come sempre vi ricordo che abbiamo un sito ufficiale, radiodiffusionefollonica.it. Potete navigare ovviamente nel nostro sito web, troverete nella prima pagina il player per ascoltare la nostra radio in diretta, la nostra una radio che trasmette in streaming, in web, ovviamente digitale. Seguite il nostro sito web, ci sono le notizie degli speaker, le classifiche, le notizie della nostra regione toscana e poi tantissimo altro. Ricordate di scaricare gratuitamente la nostra app ufficiale da Google Play e Apple Store e avrete sempre con voi Radio Diffusione Follonica a portata di mano. Vi ricordo di seguire i nostri social Facebook, Instagram e TikTok. Ovviamente mettete un like. Grazie, ringraziateci per il nostro lavoro, per la nostra dedizione e per la nostra passione. Ho detto tutto? Sì, certo. Vi auguro di trascorrere una felissima serata ovunque voi siate, con i vostri amici, con i vostri cari. Fate un po' quel cavolo che vi pare, ok? Per seguire quello che cosa accadrà ovviamente su Radio Diffusione Follonica nelle prossime ore e nel nostro palinsesto, ovviamente cliccate il nostro sito ufficiale aggiornatissimo www.radiodiffusionefollonica.it. Ho detto tutto, un bacione grosso da Gino e ci sentiamo alla prossima, sicuramente mercoledì prossimo, vi aspetto alle ore 19.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Le TV americane non garantiranno più copertura giornalistica a Donald Trump. Lo ha deciso il gruppo di emittenti che segue a rotazione gli eventi del presidente americano dopo che il tycoon ha bandito la CNN, oltre che MS Now e Politico, dalla Casa Bianca. Ora in Italia la procura di Caltanissetta indaga per sequestro di persona nell'ambito delle indagini sulla scomparsa avvenuta venerdì sera di Benedetta e Domitilla, le due bimbe di 12 e 8 anni sparite a San Cataldo e ritrovate sabato in un negozio che vende articoli cinesi. È stato aperto un procedimento a carico di ignoti. Un ragazzino minorenne avrebbe denunciato un presunto abuso sessuale avvenuto nella notte di venerdì 18 settembre al parco dell'Arrivore alla periferia nord di Torino. Sulla vicenda sono in corso le indagini della polizia per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Un lungo applauso ha accolto questa mattina l'ingresso in classe di Karim, il 14enne di origine congolese che ha salvato la vita della professoressa Isabella Marsilio dall'accoltellamento nella scuola media Giovanni Verga di Centocelle alla periferia di Roma. Il giovane è stato accolto come un eroe dalla preside e dall'intera comunità scolastica. Il calcio, la nazionale, si è radunata ieri sera a Coverciano. Da oggi gli allenamenti in vista della prima sfida di Nations League contro il Belgio, venerdì a Roma. Roberto Mancini costretto a modificare la lista dei convocati. Indisponibili Di Marco e Cristante, convocati Ruggeri e Ricci. È tutto, al prossimo aggiornamento.
0: GR Traffico, in collaborazione con la redazione di Muoversi in Toscana.
2: Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso, rallentamenti in direzione Bologna tra Calenzano e Barberino. Sulla A11 per traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla Fibili in direzione Mare, code in uscita all'Astra Assigna e a Santa Croce. Per lavori di installazione di un pannello a messaggio variabile, all'altezza del chilometro 68 riduzione della carreggiata tra Vicarello e Colle Salvetti in direzione Mare. La viabilità cittadina a Firenze, nuova fase dei lavori in piazza Beccaria, via Gioberti chiusa da via Lamendola alla svolta verso la piazza. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!

0: i tre decenni che hanno fatto la storia della dance, riaccesi in una nuova dimensione.
1: Le hit più amate degli anni 70, 80 e 90, rielaborate e remixate.
0: Questo è 70, 80, 90 Remix Selection.
1: Il martedì, il venerdì e la domenica, dalle 21 alle 23, su Radio Diffusione Follonica.

0: Il sole cala, l'ora dell'aperitivo si accende.
1: Stacca la spina e lasciati trasportare dai ritmi di Soulful House.
0: La colonna sonora perfetta per il tuo aperitivo.
1: Alzate il volume, ogni giorno dalle 19.30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House, ogni giorno, dalle 19.30 alle 21, su Radio Diffusione Follonica.

0: Soul, funky, jazz, il tuo...
1: Radio Diffusione Follonica. Seguici sui social e ascoltaci in streaming. www.radiodiffusionefollonica.it

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il gruppo di TV che segue a rotazione gli eventi del presidente Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto, imposto alla CNN, di far parte del pool di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBS e Fox. La decisione per protesta contro il presidente degli Stati Uniti. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Del Pike, ucciso a Miami nel 1998. Delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Così il cardinale Zuppi al Consiglio CEI, indicando come la prima delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative. Ci auguriamo, aggiunge, che le nostre scuole siano inclusive. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Irene Pivetti per l'inchiesta sulla compravendita dalla Cina di mascherine durante l'emergenza Covid-19 per 35 milioni di euro. Secondo l'accusa ne arrivarono un quantitativo solo per 10 milioni, oltretutto di qualità scadente e con falso marchio CIE. Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda dell'Inter, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

0: ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci Radio Diffusione Follonica.
1: Radio Diffusione Follonica, la radio che accende la città.
2: Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

Soul, funky, jazz, il tuo aperitivo in musica. Soulful House ogni giorno dalle 19:30 alle 21 su Radio Diffusione Follonica.

0: RDF Notizie.
1: Buonasera dalla redazione. Il gruppo di TV che segue a rotazione gli eventi del presidente Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto, imposto alla CNN, di far parte del pool di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBS e Fox. La decisione per protesta contro il presidente degli Stati Uniti. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Del Pike, ucciso a Miami nel 1998. Delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Così il cardinale Zuppi al Consiglio CEI, indicando come la prima delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative. Ci auguriamo, aggiunge, che le nostre scuole siano inclusive. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Irene Pivetti per l'inchiesta sulla compravendita dalla Cina di mascherine durante l'emergenza Covid-19 per 35 milioni di euro. Secondo l'accusa ne arrivarono un quantitativo solo per 10 milioni, oltretutto di qualità scadente e con falso marchio CIE. Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. Anche il comune di Vedano Allambro, residenza della leggenda dell'Inter, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
2: Il meteo.
3: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni. Temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.
4: Radio diffusione polonica, la radio che accende la città.
5: Ascoltaci attraverso il tuo smart speaker. Chiedi: Alexa, riproduci radio diffusione polonica.

0: Critters con Lovely Day, un brano intramontabile che mescola con eleganza il pop e il soul più puro, sorretto da un pianoforte elettrico avvolgente, della voce inconfondibile di un artista immenso e a volte sottovalutato, inserita dalla rivista Rolling Stone tra le 500 canzoni più belle di tutti i tempi. È un vero e proprio inno alla speranza e alle cose belle della vita, ed anche augurante per l'inizio di un nuovo appuntamento con Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Allora iniziamo questo viaggio che dura circa un'ora qui all'interno della musica soul, funky ed R&B. Questo è Black Coffee, io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringrazio come sempre a Mirko Centofanti per la parte tecnica e alla Carla Vetturini per la parte musicale. Andiamo avanti con la musica con Michael McDonald.

Il viaggio nella storia della musica ci porta nel 1982, l'anno in cui Michael McDonald decideva di camminare da solo, pubblicando l'album che è un capolavoro di eleganza, arricchito da una sezione ritmica da brividi che vede alla batteria il leggendario Jeff Porcaro dei Toto e al basso Louis Johnson. Un brano che parla di quegli amori che facciamo fatica a lasciarci alle spalle era I Keep Forgetting. Adesso stiamo per ascoltare un duetto pazzesco che ha scalato le classifiche R&B dell'epoca, nato dall'incontro tra Stephanie Mills e l'icona del Philadelphia Soul Teddy Pendergrass. Insieme hanno creato un'alchimia rara, un dialogo di musica che parla di destini che si incrociano e di cuori che battono allo stesso ritmo, il tutto in Two Hearts.

Erano Stephanie Mills insieme a Teddy Pendergrass. Il prossimo è una traccia che ha ridefinito i confini del soul negli anni 90. La forza di questo brano sta tutta in una firma prestigiosa e soprattutto in quel timbro scuro, profondo e intriso di una malinconia che solo una vera diva del soul sa regalare in tutta la sua massima espressione, Toni Braxton in Unbreak My Heart.

la bellissima Heartbreak My Heart di Toni Braxton. Chiudiamo la prima parte con un vero e proprio inno all'amore, una traccia che ha dominato le classifiche, che ha fatto battere milioni di cuori, insieme alla straordinaria voce di Tamia, uno dei pilastri del New Soul. 1999, Eric Bennett con la splendida Spend My Life With You.

0: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.
1: Le novità della settimana.

Ascoltato è l'incontro tra due pianeti apparentemente lontani. Da una parte Erika Badu, la regina del New Soul, che non pubblicava un album da ben 16 anni, dall'altra The Alchemist, il re Mida delle produzioni pop. L'idea è nata nel 2013 quando i due si sono incrociati al compleanno di Erika a Dallas. La traccia che abbiamo ascoltato si chiama Breezy ed è estratta dal loro album Before the World Blow, e di sicuro nei prossimi appuntamenti di Black Coffee ascolteremo altre tracce di quest'album. Adesso è il nuovo di Cleo Soul, si chiama Gentle Woman.

Beh, c'è un'aura quasi mistica intorno a questa straordinaria artista londinese. Pensate che, nonostante sia considerata una delle autrici più geniali della sua generazione e oltre a essere la voce principale del collettivo Salt, Cleo Sol non rilascia quasi mai interviste, lascia che sia solo la sua musica a parlare. La meravigliosa title track del quinto album dell'artista si chiama Gentle Woman. Altra novità interessante è il nuovo di Eric Bellinger.

Forse il suo nome non dirà tanto, ma dovete sapere che Eric Bellinger è il re ombra dell'R&B moderno. È l'uomo dietro a hit planetari di artisti come Usher, Justin Bieber, Chris Brown. Questa volta però ha deciso di tenere per sé il suo testo più vulnerabile e personale, inserendolo nel suo nuovissimo album omonimo, pubblicato per la storica etichetta Tamla Town. Abbiamo ascoltato Closer, adesso una delle tracce più intime del suo album Fix Your Face, Dotterline. Arriva Masigo.

Era la bellissima novità di Masigo, si chiama Dot Line. Il loro zio era il gigante del soul Bobby Womack e il loro nonno materno era niente meno che Sam Cooke. Sono tre sorelle, formano il trio The Womack Sisters. Sono al debutto, hanno appena pubblicato un album, questa è If I Let You.

If I Let You delle Boomac Sister. Chiudiamo le novità di oggi con Tank, che ha messo in piedi una collaborazione stellare che unisce più generazioni della black music, arruolando la leggenda vivente Charlie Wilson e il celebre produttore house di Detroit MK. Highlight anticipa l'uscita del suo album che si chiama Experience.

0: show them.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Questa è una novità di giugno. Boogie's My Soul celebra l'incontro artistico tra l'icona del funk Chaka Khan e la superstar dell'hip hop Snoop Dogg. Il singolo è estratto dall'album Chuckzilla, il nuovo album di Chaka Khan. Due leggende in un solo battito. La storia della musica black passa inevitabilmente per il cognome di DeBarge. Oggi vogliamo concentrarci sul riscatto da solista di uno dei suoi membri più talentuosi. Dopo anni difficili, nel 1997 Chico DeBarge torna sulle scene e firma un album capolavoro. Da quel disco ascoltiamo una traccia che fonde l'hip hop e il soul, un pezzo che non invecchia mai. Chico DeBarge con No Guarantee.

No Guarantee, Chico de Barge. Adesso facciamo un salto indietro negli anni 80 con una delle regine indiscusse del pop mondiale. Questo brano ha scalato le classifiche di tutto il mondo, dimostrando che Janet Jackson non sapeva solo farci ballare, ma sapeva anche toccare il nostro cuore. Un grandissimo classico, Let's White a Whale.

E dopo Janet Jackson, ancora molta delicatezza, ci tuffiamo nelle atmosfere raffinate ed eleganti di una delle voci più iconiche e affascinanti della storia della musica soul e pop. Lei è inimitabile con la sua classe innata e quel sound che non passa mai di moda. La regina incontrastata dello smooth, lei è Sade con Paradise.

La raffinatezza di Sade. Quante volte vi è capitato di immaginare un amore così intenso, così reale da superare ogni paura di un rifiuto? Questa è l'essenza di Overjoyed, scritta originariamente alla fine degli anni 70 per The Secret Life Old Plains, vide la luce ufficialmente solo nel 1985, fu inserita nell'album In Square Circle, lui è Stevie Wonder.

0: Questo era Black Coffee, un'ora di soul, funky ed R&B qui nella tua radio preferita. Un ringraziamento ai nostri ascoltatori, un grazie per la parte tecnica a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: RDF Notizie.
3: Buonasera dalla redazione. Il gruppo di TV che segue a rotazione gli eventi del presidente Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto, imposto alla CNN, di far parte del pool di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBS e Fox. La decisione per protesta contro il presidente degli Stati Uniti. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Del Pike, ucciso a Miami nel 1998. Delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Così il cardinale Zuppi al Consiglio CEI, indicando come la prima delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative. Ci auguriamo, aggiunge, che le nostre scuole siano inclusive. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Irene Pivetti per l'inchiesta sulla compravendita dalla Cina di mascherine durante l'emergenza Covid-19 per 35 milioni di euro. Secondo l'accusa ne arrivarono un quantitativo solo per 10 milioni, oltretutto di qualità scadente e con falso marchio CIE. Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. Anche il comune di Vedano Allambro, residenza della leggenda dell'Inter, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
4: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime tra 25 e 30 gradi.

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: Slot Machine.
1: Speaker Slot Machine. Curiosità, notizie, gossip, consigli e molto altro. Con tutti gli speaker di RDF. Speaker Slot Machine. In onda dal lunedì al venerdì. Dalle ore 9 alle 12 su Radio Diffusione Follonica.

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, tempo stabile ma con il transito di innocue nubi medio-alte e stratificate, in graduale diradamento da ovest verso sera. Temperature in aumento con massime tra 25 e 30 gradi. Al centro, condizioni di tempo stabile e nel complesso soleggiato con il passaggio di innocue velature e stratificazioni. Temperature in rialzo con massime tra 25 e 30 gradi. Al sud, ancora qualche rovescio tra Sicilia e Calabria, più diffuso nel pomeriggio. Soleggiato sulle altre regioni, temperature stazionarie con massime

0: tra 25 e 30 gradi.
1: RDF Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Il gruppo di TV che segue a rotazione gli eventi del presidente Trump per conto della Casa Bianca smetterà di coprire i relativi appuntamenti dopo il divieto, imposto alla CNN, di far parte del pool di cui fanno parte anche NBC, ABC, CBS e Fox. La decisione per protesta contro il presidente degli Stati Uniti. Chico Forti ha ottenuto la semilibertà. Lo ha deciso oggi il Tribunale di Sorveglianza, che ha dunque accolto la richiesta presentata dai legali dell'ex imprenditore trentino in carcere da 26 anni per l'omicidio di Anthony Del Pike, ucciso a Miami nel 1998. Delitto per cui Forti, anche durante i 24 anni di prigionia negli Stati Uniti, si è sempre dichiarato innocente. Le scuole hanno riaperto i cancelli e recenti episodi di violenza ci interrogano profondamente. Così il cardinale Zuppi al Consiglio CEI, indicando come la prima delle sfide non più rinviabili, quella delle disuguaglianze educative. Ci auguriamo, aggiunge, che le nostre scuole siano inclusive. La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per Irene Pivetti per l'inchiesta sulla compravendita dalla Cina di mascherine durante l'emergenza Covid-19 per 35 milioni di euro. Secondo l'accusa ne arrivarono un quantitativo solo per 10 milioni, oltretutto di qualità scadente e con falso marchio CIE. Nella Basilica di Sant'Ambrogio, Milano ha dato l'ultimo toccante saluto a Sandro Mazzola in una giornata di lutto cittadino e bandiera a mezz'asta. Anche il comune di Vedano all'Ambro, residenza della leggenda dell'Inter, ha proclamato il lutto per rendere omaggio al suo illustre cittadino. Era l'ultima notizia. Dalla redazione, l'augurio di una buona serata.
0: Il meteo.
3: Radio Diffusione Follonica.
4: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
5: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

0: arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

0: Sono le 23 e 25 minuti.
1: Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show con Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

0: mani in alto e volume al massimo.
1: L'era d'oro della dance incontra il sound del futuro.
0: 70-80-90 Remix Selection.
1: Due ore di pura carica, remix esclusivi e i beat che hanno segnato un'epoca.
0: Su Radio Diffusione Follonica, il martedì, venerdì e domenica, dalle 21 alle 23.
1: Alza il volume e balla con noi.

0: Radio Diffusione Follonica, la web radio che accende la città.
1: Anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, portale di divulgazione musicale e radiofonica. Il primo aggregatore di sole web radio italiane. Interviste ad artisti di vario genere, servizi per le radio e tanto altro ancora. Vieni anche tu su www.webradioitaliane.it. Ti aspettiamo.

Ciao, sono Claudio Bosco e ogni settimana faremo un viaggio tra il passato e il presente con la musica soul, funky e R&B. E allora non perdere l'appuntamento con Black Coffee ogni giovedì alle ore 18 e in replica lunedì alle ore 21 qui su Radio Diffusione Follonica.

0: trasmissione fluorica, ora esatta.
1: È mezzanotte e 13 minuti.
2: Dettagli sonori raffinati, ritmiche calde, carattere puro.
1: Entra nel mood di Soulful House ogni giorno dalle 19.30 alle 21.
2: L'energia giusta per iniziare la serata.
1: Solo su Radio Diffusione Follonica.

per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale.

0: Alice.
1: Radiodiffusione Follonica.
2: Ora esatta.
3: È 1:08.
4: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
5: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
4: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
5: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.

Il mondo non è stato così vicino. Ogni martedì alle 18 sintonizzati su Radio Diffusione Follonica. Arriva Viaggiando Night and Day Radio Show, un Saverio Lombardi. Mete straordinarie, storie incredibili. Sedetevi in poltrona e viaggiate con noi. Viaggiando Night and Day Radio Show su Radio Diffusione Follonica.

volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo, a volte la migliore musica è il silenzio. Diciamo, a volte la migliore musica è il silenzio.

0: Arriva Follonica On Air, il nuovo spazio di radiodiffusione follonica dedicato interamente alle associazioni di volontariato del nostro territorio. Storie, passioni e progetti di chi, ogni giorno, fa la differenza.
1: Ogni settimana ospitiamo nei nostri studi le associazioni del territorio. Ascolterai le loro storie, i loro progetti e scoprirai come anche tu puoi fare la differenza.
0: Sei un'associazione e vuoi raccontare la tua realtà? Scrivici sui nostri canali social.
1: Follonica On Air in onda ogni giovedì alle ore 17 e in replica il lunedì alle ore 15 e il mercoledì alle ore 21.